0: Saluto a tutti, si deguinanta Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: So chi so un sgaiufu in faccia a un mondo ava, chi cibo su va.

e quando un ganote a bruvonde ad Aragui pare chiamò, c'è sempre un canto che risponde, c'è sempre un luogo che vi chiamò, c'è sempre.

0: Canzone a corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: Vicino a un mare non tonsco.